5 di mattina suoniamo tutti insieme. Si balla come matti, ci sembra di star bene.

0: Il lampo di Giovanni Pascoli.
1: E cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto, bianca, bianca nel tacito tumulto. Una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte, nera!

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

Avevamo studiato per l'aldilà un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti senza saperlo.

I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.

Ovviamente un saluto a Radio Ciroma, che conosco da tanto tempo, insomma, io ho la radio nel DNA, quindi Radio Ciroma, io mi inchino.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 39 minuti.
1: Prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com

mail di contatto redazione.no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

la radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale, è un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, è bellissima.

Lo sapevate? Due terzi del pianeta sono completamente ricoperti di acqua. Che fortuna nascere proprio nell'ultimo terzo. Che culo, sorrido che beh, sì, è culo, Sorrido che c'è una Cavalieri.

spingeva a farlo? Ma che, c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Reeducational Channel, Spingitori di Cavalieri, su Reeducational Channel. Ah, ti ho detto che domani non posso, come devo fare l'operazione alle Sisi. Ah, scusa, dopo. Reeducational Channel. Uccelli, rondini, corvi, cicogna e aironi. Migliaia di aironi che si spostano nei cieli ogni anno. Ma si può lavorare in queste condizioni? Scoprilo su Reeducational Channel. Channel. Dal mare.

0: Vi pure per terra? Tutte le solite su Reeducational Channel. Lo sapevate? Dopo l'accoppiamento, l'amante di religiosa divora il suo sposo. Eppure quello ci va lo stesso. È proprio vero che tira più un pelo di...
1: Scusate, ma questo...
0: Che un carro di buoi... Un carro... Scusatemi, su Reeducational Channel. La donna Cigno. È esistita veramente la leggendaria donna Cigno? Pare che me la sono inventata io in questo momento. Improvvisazioni su Reeducational Channel.

0: La patente non ce l'ho.
1: Ah, è un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Bat 69.
1: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
2: Stop!

0: mio compagno. Io si chiamavo Colino, qua si chiamava Michele, che dopo tanti tempo si chiorna insieme. Io non che si è dovuto, aveva un tic particolare. Appena vedi a Michele, mi faccio, uè, Michele, monti, da quanto tempo che non, non, che vedendo. A dopo si stacca fino a morto. Dice di una cosa, con a casa in indirizzo una vanna, casa di cura per il tic. Ciao, colleghi, ciao, ma che è? Arbo paese, si può donare il tuo resto, mi faccio. Prego, si accomodi. Questa è la casa di cura che fa... No, oh, dottoressa, a me, fortuna che la conta a me. Arbo paese, che ho, ma che è? Dice, oh, colleghi, già si è arrivato, allora vuol dire che hanno trattato il bunda, non potrò per servire. Se vuoi colli, mi faccio... Ma che è? Che cazzo? La doccia si è mannata, lì, destra, ma... Ma è perché... Tutto le te.
1: Ma bestiale,
0: ma che è tutto questa parte di
1: lei? Gli è povero.

0: Cosenza, 14 febbraio 2012. San Valentino, una nevicata eccezionale su Cosenza. Ha iniziato alle 12, adesso sono le 3. Il pomeriggio è afforzato in maniera terribile. Mamma come nevica.
1: For your vitality.

0: È una questione di fede.
1: Perché la fede è giusta? Perché credere che qualcosa che non è dimostrato è giusto?
2: Non mi piace perché la piega che prende la discussione. Non so che vuole dimostrare il documentario, ma non mi piace dove stai arrivando. Se inizi a mettere in discussione il mio Dio, allora è un serio problema.

0: Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
1: Avvio della mignota, ecco del messaggio. Signor Ventresca, se non mi ridai subito i 300.000 lire, io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone. Mi stai tacchiando.
0: Il tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato.

Oggi su Radio C Roma, Beat Italiano colazione. Un viaggio indietro nel tempo, tra le chitarre e i capelli lunghi dei primi ribelli della musica italiana. E se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è. E se non la sapete voi? Ma che colpa abbiamo noi?

castello dove giocavo con altri bambini. E ho visto un posto dove le farfalle, i fiori e la felicità piovono tutto intorno. Venite,

hanno definito un criminale, un terrorista, una minaccia per il genere umano. Ma tutto questo è falso. La verità è che ci stanno togliendo la libertà, il nostro mondo e il nostro futuro. È giunto il momento per tutta l'umanità di rialzare la testa. Il momento di riprenderci ciò che è nostro.

La mia filosofia. Fate quello che piace a voi, non quello che piace agli altri, perché gli altri fanno quello che piace a loro. Esperienza di vita.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 66%.

prova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali, per quanto diano l'impressione di agire in

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8:44.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
4: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
5: Vieni anche tu! Anche tu! Tu!
6: Nado Zizi!
7: Sostieni Radio Ciroma
8: 105.7
2: 24 ore su 24, senza interruzioni pubblicitarie.
9: Ah! È una pavata, credami, una pavata, Zizi!
10: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
11: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
12: Radio Ciroma
13: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Anche Pannella non ascolta Radio Geoma, come tu dici?
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
2: Siamo un gruppo di rap veramente favoloso da Varese, sono tantissimi e hanno tanta voglia di fare proprio il delirio qui sul palcoscenico. Abbiamo gli OTR! OTR!

0: settimanale!
1: Così a rebottare!
0: Stop it! Una gem!
2: Una gem!
0: Una gem!
2: Una gem!
0: Una gem! Una gem serale! Infrasettimanale! Yeah!

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 38 minuti.
1: Ti ho portato a mangiare un gelato a San Fili, finocchietto e crema di arachidi, grazie. Me lo hai denigrato tutto il tempo. 10 euro due coppette, da mezzo chilo l'una, forse di più. Ti ho chiesto mi ami camminando tra i vicoli di San Fili. No, ti amo come il gelato di San Fili. Non molto, quindi. Fai tu. Ti porto a mangiare un gelato da Zorro, allora. Rigorosamente limone e cioccolato. Adesso sì che ragioniamo. Ti ho chiesto mi ami guardando l'Hotel Jolly con il cono in mano. Adesso sì che ti amo. L'amore ai tempi di Piazza Valdesi.

0: happens every time.
1: Yeah. Well, you have more than
0: wine.
1: What? That's wine. Wine.
0: You mean my medicine?
1: Your medicine.
2: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
3: Radio Ciroma
2: te le suona. www.ciroma.org.
3: Radio Ciroma 105. .7.
2: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz. Old school.

0: Francamente non mi entusiasma questa prossima gara, ma è diventata tradizionale qui all'Adio. La gara di Rutti. Il primo dei due finalisti, Frederick William Polosco.
1: Orco, vecchio coglione.
0: Orco, vecchio coglione. Orco. Ed ora della squadra Lambda Mi, Dudley Dawson.
2: Caccola.
0: Caccola.

0: telefono.
1: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
2: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono.
0: Oh, casa.
1: Hai ragione. È la casa di E.T. quella.
0: E.T. casa telefono.
2: E.T. telefono casa.
1: E.T. telefono casa.

dire parole. Quando la vita, una vita verrà, e verrà il tempo, l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord se ne andrà. Poi andremo via.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscana. Esci dal coma e fai Ciroma.

Madonna, Madonna. Mattia, visto come nevica? Parano piume. Mamma mia, mamma mia.

0: azul. Veste al tipia dove non balla nessuno.
1: Pornografia emotiva. Nei social network, il framework, la matrice di lavoro condivisa, è in grado di far reagire il corpo psichico come se fosse un corpo fisico. Rende cioè palese l'unità psicosomatica dell'individuo. Il corpo digitale, il profilo che utilizziamo quando siamo loggati sulla piattaforma, è in grado di reagire trasduttivamente sia come sensazione fisica che come percezione, ovvero elaborazione psichica di senso. Il like ricevuto va a toccare come una carezza e a significare come un complimento.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 38 minuti.
1: Il derby è sempre il derby e noi l'abbiamo capito, c'è un'area particolare. E tutti i politici, tutti gli intellettuali, state calmi, che, amici, fraternità. Noi abbiamo capito l'antifona e ci siamo attrezzati. Qua sembra di essere all'entrata dello stadio.

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma chiasso, bordello, così. Allora, portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile. E se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

Pornografia emotiva. L'esempio di pornografia emotiva più conosciuto è senz'altro quello inaugurato dallo show televisivo internazionale de Il Grande Fratello, in cui i partecipanti, costretti a interagire in condizioni di clausura, sono portati a esibire la precarietà del proprio controllo emotivo. Più si costeggia l'umiliazione, maggiore sarà l'audience.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: Io no, non ho visto.
1: Pensa che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
0: Grazie, voglio.
1: Volevamo fare i complimenti a Radio C Roma per l'organizzazione.

ni mimi ni Lui yuko wapi? Come, come, seven up, seven up, seven up.

Dai creatori di Operazione Condor, Henry Kissinger, il gioco più vero e realistico mai creato. Giocare ad Henry Kissinger è facile. Basta una stanzetta senza finestre, il resto lo troverai nella scatola. Un candelotto fumogeno, un passamontagna nero, divisa mimetica senza distintivi, un mangiacassette con canzoni del Sud America. Henry Kissinger, non c'è limite al divertimento. Attenzione, gioco non adatto ai ragazzini al di sotto dei 15 anni.

decided. Let you wanna let you

0: fermi.
1: Ciao, buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.
0: Vabbè, perché il gioco?
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web www.giroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Giroma, sempre con te.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

Tommaso fu l'incontro centrale della mia adolescenza, come Brian Eno per gli U2 e Berzot per la nazionale. Gloria e infamia lo ebbero come centro propulsore. Con lui mi avventuravo in un mondo sconosciuto di persone e cose che non c'entravano nulla con le abitudini di quartiere, le amicizie del palazzo, i pomeriggi a studiare nell'alimentare della mamma di Mirko. Nei primi mesi della nostra amicizia mi ricordo un gran casino di pasti saltati. Tiena Man, il comandante Marcos, Malcolm X, Mandela e il movimento della Pantera, Zhang Yimou, Peter Jackson, Tondelli e Thomas Bernas, Bronze, Kurt Cobain, baci dati e ricevuti, nuove posse, puzzo di piedi e rientri a casa all'alba con la testa rintronata.

C'è il grande drago dell'eroina che attraversa la città e quindi i luoghi vengono distrutti dalla mercificazione della vita quotidiana, dalla mercificazione della soggettività. L'eroina è una merce eccellente che si sostituisce l'esperienza. La sola differenza è che l'esperienza ti cambia una parte dell'esistenza e diventi diverso o altro e farai altre 100 esperienze. La droga è un'esperienza simulata, per cui va ripetuta continuamente proprio perché non è un'esperienza. La dipendenza nasce dalla droga, dalla merce eccellente come sostituto dell'esperienza. Per essere felici, si droga per essere felici, non per stare male.

0: sogni sono desideri di felicità. La gente ha paura, la risposta dello Stato è tranquillizzante. Il cibo è di cattiva qualità, quindi tutto è sotto controllo.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 40 minuti.
1: Se in principio era l'oceano, non ci resta che salire, non fosse altro che per guardare dall'alto le nostre sfighe, ma alla fine della cresta una sola cosa resta.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Bisogna dapprima trasformare la vita. E trasformata si potrà esaltarla. Quest'epoca è difficiletta per la penna.
1: Ma ditemi voi, sciancati e sciancate, dove, quando quel grande si è scelto una strada più battuta e più facile, la parola è un condottiero della forza umana, marsh, e il tempo esploda dietro noi come una selva di proiettili. Ai vecchi giorni il vento riporti solo un gorgoglio di capelli per l'allegria.
0: Il pianeta nostro è poco attrezzato. Bisogna strappare la gioia ai giorni futuri. In questa vita non è difficile morire. Vivere è di gran lunga più difficile.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: Sì, ma io niente, volevo salutare tutti insomma, i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio Ciroma, e volevo niente, ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata, e spero che insomma, se un giorno vi capiterà di leggere il libro in questione, passate sul mio blog, lasciate un commento, anche se è negativo, sono sempre una discussione, fa sempre piacere, insomma, ecco.
1: Esatto.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 74%.
1: Non ho capito un cazzo comunque. Dovete farvi una cura di rock and roll già da quando avete 8 anni, anche 6, 7.